0: Reza Rinaldi,
1: Rona MKB Radio RB,
0: Lora Rona MKB di Radio Rona MKB RB.